0: sulle sue capelle nel dopo nel merito del mangiare con noi si sono fatti un lino nel bandiero per la stella.
1: Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.